Tantini. Italia 1, Brasile 0 dopo il secondo rigore. Sinistro di Evani.